0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Vedi quei cavalli, vedi quanti sono, zoccoli e criniere, corrono sull'erba. Volano sull'erba, polvere nel cielo, corrono col vento, liberi davvero. Guarda quanti sono, zoccoli e criniere. Stelle sulla terra. Guarda quanti sono, zoccoli e criniere. Stelle sulla terra, mentre viene sera.
1: Stelle sulla terra.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Quella che ridevamo in casa.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.
3: I lost myself on a cool damp night.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net. Sometimes I lie, sometimes I convince myself that

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
3: In Ucraina è salito a 27 il numero delle vittime nel massiccio attacco russo che ha colpito Kiev due notti fa, in quello che il sindaco ha definito il peggior raid sulla capitale dall'inizio della guerra. Sono una novantina i feriti. Dopo l'attacco, il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre missili Patriot in Ucraina e promesso che Kiev risponderà militarmente. L'attacco arriva dopo settimane di raid ucraini in territorio russo, anche in profondità nel paese e su Mosca. Il commento del Cremlino è stato: continueremo ad aumentare la pressione su Kiev.
2: In Iran, la salma del leader supremo Ali Khamenei, ucciso dagli attacchi di Stati Uniti e Israele, è arrivata alla grande moschea di Mosalla a Teheran. Domani ci saranno i funerali di Stato e le celebrazioni dureranno qualche giorno. La data non è casuale, il 4 luglio è anche l'anniversario della nascita degli Stati Uniti d'America e domani sono i 250 anni della fondazione. A Teheran sono attese milioni di persone per le quali il regime ha disposto misure di sicurezza speciali. Per tre giorni si fermeranno uffici, negozi e pubblica amministrazione.
3: Venezuela continua ad aumentare il numero delle vittime del violento terremoto che ha colpito il paese. Il bilancio ufficiale è salito a quota 2.595. Un numero questo che aumenterà ancora, visto l'alto numero di persone ancora disperse sotto le macerie, più di 40.000. In queste ore i soccorritori stanno recuperando gli ultimi sopravvissuti. Ieri un 34enne, questa notte è stato individuato un bambino di 9 anni ancora vivo e per il quale sono in corso le operazioni di recupero.
2: Oggi verranno presentati i nuovi palinsesti della RAI in un clima di durissimo scontro tra maggioranza e opposizione. La commissione di vigilanza da ieri non c'è più. Dopo mesi di stallo in cui la destra ha disertato tutte le sedute per cercare di imporre il proprio nome alla presidenza della televisione pubblica, i membri di minoranza si sono dimessi. Restare e denunciare non è servito, non resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari, ha dichiarato la presidente della commissione di vigilanza, la 5 Stelle Barbara Floridia. Dopo le dimissioni dei membri di minoranza, ieri si sono dimessi anche i consiglieri di maggioranza, accusando l'opposizione di atteggiamento irresponsabile.
3: In Sardegna, comitati e amministrazioni locali hanno vinto la loro battaglia contro il megaprogetto turistico della società Tavola Rabei. Il governo ha revocato le autorizzazioni per la costruzione dei glamping a Loiri e Porto San Paolo nel nord-est della regione. La decisione di Palazzo Chigi è arrivata ieri dopo una delibera contraria al progetto del Consiglio Comunale a due giorni dalla grande manifestazione popolare contro la colata di cemento che avrebbe invaso un'area di grande valore ambientale. Il progetto infatti prevedeva un camping di lusso, un hotel 5 stelle, 26 ville, strutture ricettive e un campo da golf.
2: Sono le 6.33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7.
1: Popolare Network.
4: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net. Yeah, we're rolling, we're living outside now. Every moon has been chosen.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. A Kiev si scava ancora tra le macerie dopo uno dei peggiori attacchi russi sulla capitale negli ultimi mesi. I morti sono 27, almeno 90 i feriti. Verso il prossimo vertice NATO, il presidente Zelensky chiede a Trump: gli Stati Uniti ci facciano produrre i missili Patriot per poterci difendere. L'Iran si prepara per i funerali di Khamenei, la salma della guida suprema uccisa negli attacchi americani, è arrivata alla grande moschea di Teheran. Le celebrazioni al via da domani 4 luglio, il regime cercherà di mostrare tutta la sua unità. In Venezuela i soccorritori ancora al lavoro per recuperare gli ultimi sopravvissuti dopo il sisma che ha colpito il paese. Qualche ora fa è stato individuato un bambino di 9 anni ancora vivo. Le vittime salgono a quota 2.595. La vigilanza Rai non c'è più. Ieri le dimissioni in blocco dei consiglieri di opposizione. Da mesi la commissione non riusciva ad eleggere il nuovo presidente della TV pubblica perché la destra voleva imporre un suo nome. Oggi ci sarà la presentazione dei nuovi palinsesti. Sono le 7:01, per il momento è tutto. Con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La meteo.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Trump celebra la sua America nel 250esimo anniversario della nascita degli Stati Uniti. Verso il 4 luglio, oggi il presidente sarà al Monte Rushmore per un discorso che parlerà ai suoi. Da New York il sindaco Mandan intanto include nei suoi festeggiamenti i migranti appena diventati cittadini americani. A Kiev si scava ancora sotto le macerie dopo uno dei peggiori attacchi russi sulla capitale negli ultimi mesi. I morti sono 27, almeno 90 feriti. Verso il prossimo vertice NATO, il presidente Zelensky chiede a Trump: gli Stati Uniti ci facciano produrre missili Patriot per poterci difendere. L'Iran si prepara per i funerali di Khamenei, la salma della guida suprema, uccisa negli attacchi americani. È arrivata alla grande moschea di Teheran, le celebrazioni al via da domani, 4 luglio. Il regime cercherà di mostrare tutto la sua unità. La vigilanza Rai non c'è più. Ieri le dimissioni in blocco dei consiglieri di opposizione. Da mesi la commissione non riusciva ad eleggere il nuovo presidente della televisione pubblica perché la destra voleva imporre un suo nome. Oggi la presentazione dei nuovi palinsesti. Buongiorno dalla redazione, la giornale radio delle 7.30. Donald Trump si prepara a imponenti festeggiamenti per il 250esimo anniversario della nascita degli Stati Uniti d'America, un 4 luglio di cui quest'anno il presidente americano si è appropriato politicamente. Oggi alla vigilia Trump sarà al Monte Rushmore e farà un discorso davanti ai suoi per celebrare la sua America, fatta di battaglie anti-migranti e per la limitazione dello ius soli, come si è visto in questi giorni. A New York il sindaco Zoran Mandani ha incluso invece nei suoi festeggiamenti i migranti appena diventati cittadini americani. Sentiamo Roberto Festa.
5: Da 6 anni al Mount Rushmore erano banditi i fuochi artificiali. Temperature torride e siccità hanno fatto temere lo sviluppo di incendi. Spazzata via ogni preoccupazione ambientale, i fuochi torneranno stasera al Mount Rushmore in occasione della visita di Donald Trump. Il presidente ha scelto questo parco nazionale dove i profili maestosi di 4 presidenti americani sono scavati nella roccia per celebrare il suo pre-4 luglio. Non ci sono peraltro molti dubbi sul fatto, lui l'ha anche esplicitamente detto nel passato, che a Trump piacerebbe vedere anche il suo profilo scavato nella roccia. Il presidente ha trasformato queste celebrazioni per i 250 anni dall'indipendenza americana in una clamorosa e incurante del ridicolo celebrazione di se stesso, con parate militari, archi di trionfo, amici plaudenti che ne magnificano le opere. Insieme ai fuochi artificiali, oggi al Mount Rushmore, ci sarà quindi anche un discorso in cui Trump celebrerà una volta di più la sua America, quella a cui lui avrebbe portato prosperità e lavoro, quella che lui avrebbe reso più sicura arrestando e deportando migliaia di migranti. Sempre oggi, a diverse migliaia di chilometri dal Mount Rushmore, anche il sindaco di New York, Zoran Mandani, terrà il suo discorso del 4 luglio. Mandani sinora ha tenuto un profilo basso sulle celebrazioni. Con l'America segnata dalla più radicale repressione dei diritti nell'ultimo secolo, non è il momento, per lui e per il mondo che lui rappresenta, di lasciarsi andare a furori patriottici. Il sindaco celebrerà comunque il 4 luglio oggi, ma a modo suo, con un discorso circondato da migranti appena diventati cittadini americani. In un post Mandani ha scritto: l'America è bella, è contraddittoria, non è mai finita. Da New York, Lina allo studio.
4: Il tema dei migranti domani sarà al centro della visita di Papa Leone a Lampedusa. Non si può rimanere indifferenti davanti alle morti in mare e alle sofferenze di chi affronta un viaggio in cerca di riscatto, ha dichiarato l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano. Sono oltre 1300 i migranti morti nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno, 14.000 quelli che ce l'hanno fatta a raggiungere le coste italiane, a raggiungere Lampedusa, tra loro centinaia di minori. Un numero preciso non c'è perché molti di loro non vengono neanche registrati dopo lo sbarco. Sono invisibili, così li ha definiti Save the Children nel suo ultimo rapporto, come ci spiega Antonella Inverno, che è la responsabile ricerca dell'ONG.
6: Sicuramente un'attenzione particolare che questo Papa, ma anche chi l'ha preceduto, hanno sempre avuto nei confronti delle persone più vulnerabili dal punto di vista della tutela dei diritti e della protezione. Il report esce in occasione di questa visita e anche della discussione del decreto legge sull'attuazione del patto asilo e migrazione, proprio per riportare l'attenzione su quei bambini e quelle bambine che, non essendo visti, non vengono neanche considerati nelle politiche, per chiedere che venga innanzitutto strutturato un sistema di monitoraggio, ma anche vengano pensati degli spazi adeguati per la loro accoglienza. È impensabile immaginare che questi bambini e queste bambine vengano trattenuti in centri che non hanno alcun servizio specifico per loro. Serve riportare al centro delle politiche i bambini e le bambine che migrano insieme alle proprie famiglie, per identificare delle soluzioni che rispondano ai loro bisogni e soprattutto ai loro diritti.
4: A Kiev si scava ancora sotto le macerie dopo uno dei peggiori attacchi russi sulla capitale negli ultimi mesi. È salito a 27 il numero delle vittime, sono almeno 90 i feriti. Il raid arriva dopo settimane di attacchi ucraini in territorio russo, anche in profondità nel paese. Kiev ha minacciato una risposta. Intanto, verso il prossimo vertice della NATO, il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre i missili Patriot. Ascoltiamo il nostro collaboratore Sabatoncieri.
7: A Kiev si scava ancora tra le macerie e tra gli oltre 90 feriti negli ospedali ci sono diverse persone in fin di vita. Il bilancio del massiccio attacco russo di ieri è uno dei più pesanti degli ultimi mesi. Secondo il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, è addirittura il più massiccio dall'inizio della guerra. Ma stavolta non ci si sofferma sulle centinaia di droni, bensì sui 74 missili lanciati contemporaneamente. La contraerea è stata messa a dura prova, ha impiegato molti più vettori del solito e, come si è visto, ha dimostrato la propria insufficienza di fronte ad attacchi di questo tipo. Come sottolineano alcuni analisti, la scelta di lanciare così tanti missili insieme non mira solo a massimizzare i danni, ma anche a costringere il nemico a utilizzare più intercettori. E siccome le riserve di Kiev in questo dipendono dalle forniture occidentali, se i russi continueranno con raid del genere, come hanno già annunciato di voler fare, ogni nuovo attacco è potenzialmente più pericoloso del precedente. Gli ucraini ora preparano la risposta, che sicuramente arriverà, dicono da Kiev, ma Zelensky sa che la partita più importante si giocherà al vertice NATO di Ankara della prossima settimana. Se Donald Trump sarà accomodante come al G7 di Evian, è certo che Zelensky insisterà sulla fornitura di sistemi Patriot, sulla concessione delle licenze per produrli in patria e sulla necessità di fare più pressione sulla Russia. Ma la situazione tra europei e statunitensi è sempre sull'orlo di una nuova crisi, soprattutto quando si tratta di spese militari, e non è detto che le aspettative ucraine non trovino uno scoglio insormontabile.
4: In Iran, la salma del leader supremo Ali Khamenei, ucciso dagli attacchi di Stati Uniti e Israele, è arrivata alla grande moschea di Teheran. Domani ci saranno i funerali di Stato che daranno il via a grandi celebrazioni in diverse località del paese. A Teheran sono attese milioni di persone per un evento in cui il regime vuole mostrare la sua unità e per il quale ha disposto misure di sicurezza speciali. Il servizio.
8: Inizieranno domani a Teheran, all'ombra delle crescenti tensioni con Israele, le cerimonie funebri dell'ex guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso dai raid aerei israeliani e americani il 28 febbraio. A oltre 4 mesi dalla morte, le autorità hanno annunciato che la sepoltura avverrà il 9 luglio. I funzionari hanno attribuito questo ritardo alle condizioni di guerra e alle preoccupazioni per la sicurezza, a testimonianza della delicatezza delicatezza politica e delle difficoltà logistiche legate alla sepoltura. I cortei funebri inizieranno a Teheran domani 4 luglio per poi proseguire attraverso la città santa di Qom, Najaf e Kerbela in vista della sepoltura a Mashhad prevista appunto il 9 luglio. Le autorità hanno annunciato misure di sicurezza rafforzate, tra cui restrizioni temporanee dello spazio aereo su Teheran e Mashhad durante lo svolgimento delle cerimonie. Il presidente del Parlamento Ghalibaf ha invocato la vendetta per la morte di Ali Khamenei, esortando una grande folla a partecipare ai funerali, aggiungendo che l'appello alla vendetta della nazione deve risuonare in tutto il mondo. Secondo diverse segnalazioni, alle attività commerciali è stato intimato di chiudere durante le cerimonie, pena sanzioni severe in caso di mancata osservanza. Ai dipendenti pubblici è stato dato ordine di partecipare ai funerali. È però improbabile che l'attuale guida suprema, Mojtaba Khamenei, appaia pubblicamente ai funerali del padre, perché le autorità non possono garantirne la sicurezza. Per Popolare Network, Farian Sabai.
4: Oggi verranno presentati i nuovi palinsesti della RAI in un clima di durissimo scontro tra maggioranza e opposizioni. La commissione di vigilanza da ieri infatti non c'è più, dopo mesi di stallo in cui la destra ha disertato tutte le sedute per cercare di imporre il proprio nome alla presidenza della televisione pubblica. I membri di minoranza per protesta si sono dimessi dopo le dimissioni, dopo le loro dimissioni ieri si sono dimessi anche poi i consiglieri di maggioranza, accusando l'opposizione di atteggiamento irresponsabile. Ma sentiamo Angelo Bonelli di AWS, che fa parte della vigilanza RAI.
9: Ormai ci troviamo di fronte a una guerra realizzata dalla destra per occupare ogni spazio di informazione della RAI. Verrà presentato il palinsesto e siamo veramente all'assurdo e all'inaccettabile. Ormai la RAI è piegata alla propaganda del governo, non c'è uno spazio di informazione che non sia piegato agli interessi e a ciò che Palazzo Chigi deve dire, e qui c'è un grande problema di democrazia e a questo punto sono inevitabili, sono state inevitabili le dimissioni. Il punto è che anche il centro-sinistra deve riflettere, è uno dei motivi per cui come Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo impresso un'accelerazione alle dimissioni, è proprio questo, perché il centro-sinistra nel passato ha compiuto degli errori drammatici che non possono essere più ripetuti. Bisogna fare in modo che ci sia un atteggiamento di grande trasparenza e limpidezza nei confronti degli italiani. L'informazione è un bene prezioso per tutti quanti e non può essere sottoposto alle logiche della propaganda, perché siamo in democrazia.
4: A maggio l'occupazione torna a calare e gli inattivi continuano a crescere. Nei numeri la spaccatura generazionale: cresce solo il lavoro over 50, mentre l'80% degli under 25 non ha un lavoro e non lo cerca. Sentiamo Massimo Alberti.
10: I numeri sull'occupazione di maggio confermano l'andamento stagnante del lavoro in Italia, tra discese e risalite che contraddistinguono quest'anno. 22.000 gli occupati in meno a maggio sul mese precedente, calo generalizzato tranne che per chi ha più di 50 anni. Il dato di maggio è determinato dal calo dei contratti a termine, non è un buon segno, sono contratti che riguardano soprattutto donne e giovani e sono i primi a saltare quando si intravede una crisi. Ma come detto, l'andamento ondivago dell'occupazione rende difficile fare previsioni diverse dallo stallo, contrassegnato in ogni caso dal lavoro povero. L'altro lato della medaglia sono gli inattivi, 190.000 in più in un anno. La crescita riguarda tutte le fasce d'età con una sola eccezione, gli ultracinquantenni. Il tasso di inattività dei 15-24enni sale a quasi l'80%, mentre tra i 35-49enni l'incremento tendenziale è di quasi un punto. È il segno tangibile di una spaccatura generazionale che, se si adotta al lavoro come punto di vista, si fa sempre più marcata e dove non ci sono privilegiati e sconfitti. Dal lato l'ennesima conferma che soprattutto lavorare di più a gonfiare l'occupazione, costringere le persone a restare al lavoro, bloccando così gli ingressi dei più giovani, costretti ad alti tassi di precariato e bassi salari e sempre più scoraggiati, lo dicono i numeri, anche solo dal provare a cercarlo un lavoro. La crescita di chi va all'estero è l'ovvio altro lato della medaglia.
4: In Sardegna, comitati e amministrazioni locali hanno vinto la loro battaglia contro il mega progetto turistico della società Tavolara Bay. Il governo ha revocato le autorizzazioni per la costruzione del glamping a Loiri Porto San Paolo, nel nord-est della regione. La decisione di Palazzo Chigi è arrivata ieri, dopo una delibera contraria al progetto del Consiglio Comunale e dopo la grande mobilitazione popolare contro la colata di cemento che avrebbe invaso un'area di grande valore ambientale. Il progetto prevedeva infatti un camping di lusso, hotel a 5 stelle, ville, strutture ricettive, campi da golf. Ascoltiamo Stefano Deliperi dell'associazione Gruppo di Intervento Giuridico, tra i promotori della mobilitazione.
11: siamo ben consapevoli che la cosa non finisce qua, nel senso che adesso è stata revocata l'autorizzazione unica ZES, rilasciata per quello che è soltanto la prima parte, diciamo, di un progetto immobiliare che è molto più vasto. È stata rilasciata, a nostro parere, in maniera scandalosamente illegittima, perché al di fuori di qualsiasi normativa di tutela costiera, in contrasto pienamente con il piano paesaggistico regionale, ma anche in contrasto con la stessa normativa sul procedimento amministrativo. Si sono espressi tutti i vari enti territoriali competenti, quindi dal Ministero della Cultura, la Regione Sardegna, il Corpo Forestale, perché lì c'è anche il vincolo idrogeologico, è andato tutti parere negativo, un parere negativo insuperabile. Vorrebbe dire che basta un'autorizzazione basata sul niente per poter superare tutto il quadro normativo di gestione del territorio, una cosa assurda. Ecco quella che è la grande preoccupazione. In realtà questo sarebbe il primo di una lunga serie di casi, perché tutti chiaramente si rivolgerebbero a questa procedura.
4: Chiudiamo con i mondiali di calcio, con le partite che si sono giocate nella notte italiana. Il Portogallo ha battuto 2-1 la Croazia, mentre la Svizzera ha vinto 2-0 contro l'Algeria. Alessandra Tommasi, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30.
1: Popolare Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. In A1 code per il traffico intenso in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. Spostandoci sulla FIPLI, code per un veicolo fermo in avaria tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Mare. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze code per un incidente tra Badesse e Monteriggioni verso Firenze. A seguito di allerta meteo arancione, oggi la circolazione dei treni da Marradi a Faenza è sospesa, attivato un sistema di bus sostitutivi. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. In Ucraina c'è stato un nuovo attacco russo, è successo nella regione di Sumy. Secondo Kiev è stato colpito un condominio e sono morte 4 persone, tra cui una bambina di un anno. Intanto è salito a 30 il numero delle vittime del raid di 2 notti fa sulla capitale ucraina, tra i peggiori negli ultimi mesi. Sono almeno 90 i feriti. La Russia ha detto poco fa che una donna è morta a Belgorod, uccisa da un attacco missilistico di Kiev.
1: A Teheran le bare con i corpi della guida suprema Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia, tutti uccisi dagli attacchi di Stati Uniti e Israele, sono state esposte in vista dei funerali di domani. Le immagini diffuse dai media internazionali mostrano folle raccolte in preghiera e che rendono omaggio alle salme. Ha fatto la prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra anche il capo di Pasdaran. Aveva tenuto finora un basso profilo per il timore di essere ucciso. Domani dunque ci saranno i funerali di Stato che daranno il via a grandi celebrazioni in diverse località del paese. La data non è casuale, il 4 luglio è anche l'anniversario della nascita degli Stati Uniti d'America. A Teheran sono attese milioni di persone.
0: In Venezuela continua ad aumentare il numero delle vittime del violento terremoto che ha colpito il paese. Quello ufficiale è salito a quota 2.595 morti, un numero che aumenterà ancora visto l'alto numero di persone ancora disperse sotto le macerie, più di 40.000. In queste ore i soccorritori stanno recuperando i sopravvissuti. Ieri un 34enne, questa notte è stato individuato un bambino di 9 anni ancora vivo e per il quale sono in corso le operazioni di recupero.
1: A Catania un trentenne è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. L'uomo ha aggredito la sua compagna con calci e pugni e poi ha tentato di strangolarla. È successo mentre la donna era al telefono con le amiche, che hanno allertato subito la polizia. Gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento della coppia, hanno trovato la donna con il volto tumefatto mentre il trentenne faceva finta di dormire. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere.
0: Assolto dall'accusa di favoreggiamento di immigrazione clandestina, un uomo di 54 anni con cittadinanza tunisina sarà rilasciato dopo aver trascorso quasi 2 anni in carcere. Dovrà essere risarcito dallo Stato per l'ingiusta detenzione con 170.000 euro. Lo ha deciso la prima sezione penale della Corte d'Appello di Palermo, che ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze a versare la somma al 54enne comandante di una motopesca che salvò 11 migranti nel canale di Sicilia, facendoli sbarcare a Lampedusa il 17 febbraio del 2023. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
2: Popolare Network.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipiri, dove in direzione mare si segnalano 2 km di coda per veicolo fermo in avaria tra Empoli Ovest e San Miniato. In direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Spostandoci in A1 in direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello. Code per il traffico intenso in uscita a Firenze Scandicci, provenendo da Bologna. Sul raccordo Siena-Firenze, code per un incidente tra Badesse e Monteriggioni verso Firenze. A seguito di allerta meteo arancione, oggi la circolazione dei treni da Marradi a Faenza è sospesa, attivato un sistema di bus sostitutivi. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
2: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLI, dove in direzione mare si segnalano 3 km di coda per un veicolo fermo in avaria tra Empoli e San Miniato. Code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Spostandoci in A11, code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. In A1 rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Sud in Cisareggello. Sul raccordo Siena-Firenze, rallentamenti per un incidente tra Badesse e Monteriggioni in direzione Firenze. A seguito di allerta meteo arancione, oggi la circolazione dei treni da Marradi a Faenza è sospesa, attivato un sistema di bus sostitutivi. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Questa mattina, la tua mattina, questa mattina, la tua mattina, na-na-na-na.
3: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
3: In Ucraina c'è stato un nuovo attacco russo, è successo nella regione di Sumy. Secondo Kiev è stato colpito un condominio e sono morte 4 persone, tra cui una bambina di un anno. Intanto è salito a 30 il numero delle vittime nel raid di 2 notti fa sulla capitale ucraina, tra i peggiori negli ultimi mesi. Sono almeno 90 i feriti. La Russia invece ha detto poco fa che una donna è morta a Belgorod, uccisa da un attacco missilistico di Kiev.
2: Oggi verranno presentati i nuovi palinsesti della RAI in un clima di durissimo scontro tra maggioranza e opposizioni. La commissione di vigilanza da ieri non c'è più. I membri di minoranza si sono infatti dimessi dopo mesi di stallo in cui la destra ha disertato tutte le sedute per cercare di imporre il proprio nome alla presidenza della televisione pubblica.
3: A Catania un 30enne è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. L'uomo ha aggredito la sua compagna con calci e pugni e poi ha tentato di strangolarla. È successo mentre la donna era al telefono con le amiche, che hanno allertato subito la polizia. Gli agenti che hanno fatto irruzione nell'appartamento della coppia e hanno trovato la donna con il volto tumefatto mentre il 30enne faceva finta di dormire. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere.
2: A Milano un 28enne è annegato la notte scorsa dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica Romano. L'episodio è venuto attorno alle 23, quando la struttura era chiusa al pubblico. Quando sono arrivati sul posto gli operatori del 118, il 28enne era già morto.
3: Al porto di Vado Ligure sono stati sequestrati oltre 3 quintali di cocaina purissima. La droga era nascosta in un carico di platani dentro un container proveniente da uno dei principali porti colombiani. Se fosse stata immessa sul mercato, avrebbe generato per le organizzazioni criminali un guadagno stimato intorno ai 120 milioni di euro.
2: In Pakistan almeno 40 persone sono morte dopo che un pullman è precipitato in un burrone. Si tratta di uno dei peggiori incidenti degli ultimi anni. Secondo l'agenzia AFP, l'autobus avrebbe perso il controllo. Le autorità locali hanno detto che sul mezzo viaggiavano anche i passeggeri di un altro bus che era finito in panne poco prima. Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto. Con le notizie ci risentiamo alle 10.30.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano 3 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 6 tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Valdichiana e Chiusi in direzione Roma. Spostandoci sulla FIPLI in direzione mare, 2 km di coda in diminuzione tra Empoli Ovest e San Miniato, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per i treni, a seguito di allerta meteo arancione, oggi la circolazione ferroviaria tra Marradi e Faenza è sospesa, attivato un sistema di bus sostitutivi. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. In Russia due civili sono rimasti uccisi, altri due feriti in bombardamenti ucraini avvenuti nelle ultime ore, lo dicono le autorità di Mosca, è successo nelle regioni di Bryansk e Belgorod, ci sarebbe stato anche un attacco nella regione di Lugansk. I russi sostengono che un drone ucraino avrebbe colpito un minibus ferendo 9 persone in Ucraina. Intanto nella notte c'è stato un attacco russo nella regione di Sumy, secondo Kiev è stato colpito un condominio, sono morte 4 persone, tra cui una bambina di un anno. Intanto è salito a 30 il numero delle vittime nel raid di due notti fa sulla capitale ucraina, tra i peggiori degli ultimi mesi.
3: Alla vigilia dei funerali dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso dagli attacchi di Stati Uniti e Israele, oggi ci sarà una cerimonia per i leader stranieri arrivati a Teheran per rendere omaggio al leader. Le immagini diffuse dai media internazionali mostrano intanto folle raccolte in preghiera vicino alla salma, che è già esposta al pubblico. E domani dunque ci saranno i funerali di Stato, che daranno il via a grandi celebrazioni in diverse località del paese. La data non è casuale, il 4 luglio è anche l'anniversario della nascita degli Stati Uniti d'America. A Teheran sono attese milioni di persone per un evento in cui il regime vuole mostrare la sua unità e per il quale ha disposto misure di sicurezza speciali.
2: Il ministro Valditara continua nell'opera di schedatura delle scuole italiane. Lo ha denunciato la deputata di AVS Elisabetta Piccolotti, spiegando che il ministro dell'istruzione, dopo aver chiesto l'elenco delle scuole che non avevano organizzato iniziative per il giorno della memoria, ora chiede l'elenco delle scuole che hanno organizzato incontri con imam o visite a moschee. Per la deputata si tratta di un attacco alla libertà di insegnamento e all'autonomia scolastica.
3: La tentatrice di Monaco, che lunedì scorso ha messo una bomba nell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolaev, potrebbe essere in Italia. È quanto ricostruito dagli inquirenti monegaschi e francesi. La donna, dopo l'attentato, sarebbe fuggita prima in Francia e poi, recuperata un'automobile, si è diretta in Italia. Gli inquirenti l'hanno identificata come Anastasia B., 39 anni, ed è nota per i suoi legami con la criminalità organizzata.
2: A Milano un 28enne è annegato la notte scorsa dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica Romano. L'episodio è avvenuto attorno alle 23, quando la struttura era chiusa al pubblico. Gli operatori del 118 arrivati sul posto hanno portato d'urgenza il 28enne all'ospedale, ma è deceduto poco dopo.
3: In Pakistan almeno 40 persone sono morte dopo che un pullman è precipitato in un burrone in uno dei peggiori incidenti degli ultimi anni. Secondo l'AFP, l'autobus avrebbe perso il controllo. Le autorità locali hanno detto che sul mezzo viaggiavano anche i passeggeri di un altro bus che era finito in panne poco prima.
2: Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio. Ci risentiamo alle 12.30.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Radio 3 Network.

vota a me. Io sono l'intelligenza, se tu mi mandi al Parlamento. Io sono a posto, tu avrai l'appartamento. Basta tasse, basta emigrati, basta famiglie di uomini.

basta, ho deciso che mi muto in politica. Perché? Perché non so fare un cazzo. Esattamente come te. E quindi parlerò come vuoi tu, con l'accento che vuoi tu, col dialetto che vuoi tu. Però tu mi devi dare un aiutino, dai.

0: la democrazia cos'è. Qui ci vuole un re come me. Vieni qui e girati, vedrai che ti piacerà. E allora dai, vota me.
1: Io sono il numero 5 della scheda del vostro telefono che tenete nelle vostre mani. Il nome

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

solitudine, su ti pede tu, sa terra vergine.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, 5 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 276 tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12, 2 km di coda per lavori tra Carrara e Massa in direzione Rosignano. Sulla Fipilì, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, code per lavori di ripristino di un incidente tra Badesse e Monteriggioni verso Firenze. Per i treni, a seguito di allerta meteo arancione, oggi la circolazione ferroviaria tra Marradi e Faenza è sospesa, attivato un sistema di bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Alla vigilia dei funerali di Khamenei, i Pasdaran minacciano una risposta devastante in caso di nuovi attacchi americani. Oggi migliaia di persone stanno rendendo omaggio all'ex guida suprema uccisa negli attacchi americani. Le celebrazioni al via domani, 4 luglio. Segnalare le scuole che hanno organizzato visite nelle moschee o invitato imam negli istituti. Lo ha chiesto il ministro Valditara agli uffici regionali scolastici. Sindacati e opposizione attaccano. È una schedatura inaccettabile. A Prato la polizia sgombera un presidio di lavoratori che manifestavano contro il licenziamento di 95 dipendenti da parte dell'azienda di logistica H. Operai e sindacalisti trattati come criminali, denuncia il Sudcobas. La Francia fa il conto dei morti per il caldo, sono circa 2000 nella sola settimana.

0: Della 22 giugno. L'emergenza legata alle temperature record del paese è rientrata. Ora il sud della Francia affronta però gli incendi. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12:30. La vigilia dei funerali dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso dagli attacchi di Stati Uniti e Israele, i Pasdaran hanno minacciato una risposta più devastante che mai contro possibili nuovi attacchi da parte degli Stati Uniti. L'Iran ha sospeso i colloqui anche in diretti con Washington proprio in occasione delle celebrazioni che inizieranno domani 4 luglio e dureranno diversi giorni in tutto il paese. Le immagini diffuse dai media internazionali mostrano già oggi folle raccolte in preghiera che rendono omaggio alla salma di Khamenei. A Teheran sono attese milioni di persone. Il servizio.
1: Inizieranno domani a Teheran, all'ombra delle crescenti tensioni con Israele, le cerimonie funebri dell'ex guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso dai raid aerei israeliani e americani il 28 febbraio. A oltre 4 mesi dalla morte, le autorità hanno annunciato che la sepoltura avverrà il 9 luglio. I funzionari hanno attribuito questo ritardo alle condizioni di guerra e alle preoccupazioni per la sicurezza, a testimonianza della delicatezza politica e delle difficoltà logistiche legate alla sepoltura. I cortei funebri inizieranno a Teheran domani 4 luglio per poi proseguire attraverso la città santa di Qom, Najaf e Kerbera in vista della sepoltura a Mashhad prevista appunto il 9 luglio. Le autorità hanno annunciato misure di sicurezza rafforzate, tra cui restrizioni temporanee dello spazio aereo su Teheran e Mashhad durante lo svolgimento delle cerimonie. Il presidente del Parlamento Ghalibaf ha invocato la vendetta per la morte di Ali Khamenei, esortando una grande folla a partecipare ai funerali, aggiungendo che l'appello alla vendetta della nazione deve risuonare in tutto il mondo. Secondo diverse segnalazioni, alle attività commerciali è stato intimato di chiudere durante le cerimonie, pena sanzioni severe in caso di mancata osservanza. Ai dipendenti pubblici è stato dato ordine di partecipare ai funerali. È però improbabile che l'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei appaia pubblicamente ai funerali del padre, perché le autorità non possono garantirne la sicurezza. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Donald Trump si prepara a imponenti festeggiamenti per il 250° anniversario della nascita degli Stati Uniti d'America, un 4 luglio di cui quest'anno il presidente americano si è appropriato politicamente. Oggi alla vigilia sarà al Monte Rushmore e farà un discorso davanti ai suoi per celebrare la sua America fatta di battaglie contro i migranti e per la limitazione dello ius soli, come si è visto in questi giorni a New York. Il sindaco Zoran Mandami ha invece incluso nei suoi festeggiamenti i migranti appena diventati cittadini americani. E ieri metà governo Meloni era all'evento in occasione proprio del 4 luglio a Villa Taverna a Roma. Non c'era la presidente del Consiglio, assente dopo gli attacchi personali di Trump, ha però tentato un riavvicinamento. Erano presenti vice premier Tajani e Salvini e diverse figure di peso, anche sua sorella Arianna Meloni, che ne ha fatto le veci nonostante non abbia alcun ruolo istituzionale. All'evento era presente Elisa Di Giuseppe, giornalista del quotidiano Il Domani. Ascoltiamola.
2: Senz'altro, da parte dell'ambasciata il tema sembrava ormai lasciato alle spalle. Probabilmente c'è anche un adeguamento ai tempi schizofrenici del presidente americano, che una notte scrive qualcosa e quella seguente la smentisce. Fertitta ha parlato di un clima rilassato, di un business as usual, cioè una situazione normale in cui, come secondo lui normalmente succede, i leader mondiali hanno degli scambi anche accesi. Probabilmente hanno contribuito anche numerosi ministri presenti, insomma c'era più di mezzo governo, anche figure di peso, c'era così detto Tajani e Salvini evidentemente, ma anche tanti altri, Urso e molti altri. C'è sicuramente un tema di ricerca della riconciliazione da parte italiana. La cosa che mi ha colpito personalmente è che l'ambasciatore Fertitta ha indicato come rappresentante ufficiale della Premier sua sorella, che ricordiamo sì, è capo di partito ma all'interno del governo non ha nessun ruolo. È curioso, verosimilmente faceva pensare un po' agli standard che ha importato negli Stati Uniti Trump, che a livello familiare diciamo è sempre molto attento, tanto che manda dai suoi parenti a negoziare in Medio Oriente. Qui in Italia ancora non l'avevamo vista una consacrazione ufficiale di questo genere.
0: Segnalare le scuole che hanno organizzato visite nelle moschee o invitato imam a parlare con gli studenti è quanto ha chiesto il ministro Valditara attraverso una circolare riservata inviata agli uffici scolastici regionali. Per la CGIL e le opposizioni

0: Si tratta di una schedatura inaccettabile degli istituti che lede la libertà di insegnamento e l'autonomia scolastica. Il ministro dell'istruzione si è difeso affermando che si è trattato di una raccolta di informazioni per rispondere a due risoluzioni in discussione in commissione alla Camera presentate dalla destra sul rischio di indottrinamento islamico e per garantire il pluralismo nelle scuole. Ascoltiamo Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS.
1: Una è sicuramente una mozione dell'onorevole Sasso, qui siamo di fronte all'inseguimento delle proposte politiche del partito di Vannacci, è tutta una questione che riguarda la competizione elettorale fra i partiti della destra, ma ciò che è grave e che a noi interessa, perché della loro competizione elettorale ci interessa davvero poco, è che sono iniziative che parlano il linguaggio della discriminazione. Non c'è nessuna islamizzazione nelle scuole italiane, le scuole italiane debbono essere laiche, garantire la laicità dell'insegnamento e dello spazio pubblico. Nel garantire questa laicità permettono agli studenti di conoscere il pluralismo religioso, per cui si tratta del tentativo di costruire una sorta di fobia nei confronti dell'Islam che poi rischia di tradursi in ambienti discriminatori nei confronti di una parte degli studenti, quindi questo è davvero molto grave.
0: Oggi verranno presentati i nuovi palinsesti della RAI in un clima di durissimo scontro tra maggioranza e opposizioni. La commissione di vigilanza da ieri infatti non c'è più, i membri di minoranza si sono dimessi dopo mesi di stallo in cui la destra ha disertato tutte le sedute per cercare di imporre il proprio nome alla presidenza della televisione pubblica. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
2: In queste ore ad Ancona i vertici RAI stanno presentando il palinsesto autunnale e non è come gli altri, perché quello attraverso il quale la RAI, che in questi anni ha visto una sorta di occupazione da parte della destra, apparecchierà anche la campagna elettorale del governo in vista del prossimo anno, sia che si voti in primavera che dopo. Quindi palinsesti importanti per un'informazione che per tutti i 4 anni è stata chiamata dall'opposizione meloniana, con esponenti graditi al suo partito in posti cruciali, come è stato ad esempio il caso di Scurati, la cui partecipazione ad una trasmissione alla vigilia del 25 aprile qualche anno fa è stata cancellata per l'intervento di Corsini, che da un palco qualche tempo prima aveva fatto il tifo per Meloni. Quindi neanche una parzialità nascosta è il senso della destra per la RAI. In questi anni la commissione di vigilanza è stata impossibilitata a svolgere il proprio lavoro, bloccata proprio perché la maggioranza non trovava un nome adeguato per la presidenza della RAI, bloccata su quello di Simona Agnes, che per via della necessità di avere i 2/3 del voto per l'approvazione non ha mai trovato una soluzione. La maggioranza faceva saltare sempre il numero legale delle riunioni e un organo così importante di controllo parlamentare sull'informazione pubblica non ha mai potuto svolgere il proprio ruolo. Fino a ieri, quando la presidente Floridia e tutti i membri dell'opposizione si sono dimessi, naturalmente con l'accordo dei leader dei loro partiti, che denunciano tra l'altro l'impossibilità di approvare in Parlamento il Freedom Act. Viste le dimissioni, anche i membri della maggioranza hanno dovuto dimettersi. Ora quindi la maggioranza di vigilanza e la commissione di vigilanza è stata di fatto annullata. Uno scontro tra maggioranza e opposizione a pochi giorni dall'avvio dei lavori della legge elettorale. Linea allo studio.
0: A Prato questa mattina la polizia ha sgomberato il presidio di lavoratori che da giorni manifestavano contro il licenziamento di 95 dipendenti dell'azienda di logistica H di Seano. La multinazionale, dopo anni di battaglie sindacali e inchieste della magistratura, anche per caporalato, aveva regolarizzato i lavoratori, ma 2 settimane fa ha annunciato la chiusura dello stabilimento. Al presidio abbiamo raggiunto Luca Toscano del Sud Cobas.
3: Ma questa è una delle realtà principali, che sta quella logistica e la distribuzione dei vestiti che vengono prodotti qui a Prato, e di fatto una multinazionale, conduzione cinese, che porta in tutta Europa i vestiti che vengono prodotti a Prato. Questa azienda è al centro di lotte da più di 3 anni, e in questo momento è anche sotto processo per sfruttamento e caporalato, è un'azienda sotto custodia giudiziaria per una frode fiscale da 71 milioni di euro. 2 anni fa qui c'erano ancora i caporali, c'era il lavoro nero, una battaglia sindacale che è passata anche da agguati armati a colpi di spranghe ai lavoratori che si erano rivolti al sindacato. Faticosamente qui erano stati riportati i diritti dei contratti regolari. 2 settimane fa l'azienda annuncia una chiusura che noi dall'inizio abbiamo annunciato come una finta chiusura. Di fatto si sta chiudendo questo magazzino per liberarsi dei lavoratori sindacalizzati per liberarsi del costo del lavoro che è stato riportato al costo legale. La cosa allucinante è che oggi noi vediamo uno Stato che ha deciso di essere forte con i deboli e debole con i forti, perché qui c'è, sono centinaia di poliziotti per sgomberare i lavoratori, per sgomberare il presidio che sta andando avanti da giorni. Siamo a più di 200 metri di distanza dal magazzino, i reparti hanno iniziato a attaccare le persone che stavano semplicemente avvicinando al luogo. Tutte le persone che invece erano al presidio sono state trascinate sull'asfalto, caricate a forza su un pullman della polizia. In questo momento sono in questura, non abbiamo ancora notizie.
0: Raid incrociati oggi tra la Russia e l'Ucraina, dopo che ieri entrambi i paesi hanno minacciato di incrementare gli attacchi. In Russia due civili sono rimasti uccisi, altri due feriti in bombardamenti ucraini nella regione di Bryansk e Belgorod. Mosca sostiene che ci sia stato anche un attacco su un mercato a Tokmak, nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, con 5 vittime. In Ucraina, intanto, nella notte c'è stato un nuovo attacco russo nella regione di Sumy. Secondo Kiev è stato colpito un condominio e sono morte 4 persone, tra cui una bambina di 1 anno. Intanto è salito a 30 il numero delle vittime nel raid di 2 notti fa sulla capitale ucraina, tra i peggiori negli ultimi mesi. Sarebbero ancora 10 le persone disperse. La Francia fa il conto dei morti per il caldo. L'emergenza legata alle temperature record nel paese è al momento rientrata. Iniziano ad esserci i primi dati ufficiali sui decessi per cause ricollegabili al caldo. Sono circa 2.000 nella settimana della grande afa. Il sud della Francia intanto ora sta affrontando gli incendi. Il servizio da Parigi.
4: 2025 morti supplementari in Francia imputabili alla canicola nella settimana che va dal 22 al 28 giugno scorsi. È il primo bilancio ufficiale comunicato questa mattina dalla ministra della sanità francese, più 29% rispetto alla media stagionale. La cifra non prende in conto tutta la durata della canicola nel periodo seguente, con i decessi seguiti all'onda lunga di ricoveri dovuti al gran caldo. Non di meno la ministra sottolinea il miglioramento relativo delle cifre della mortalità rispetto a quelle terrificanti della canicola dell'agosto 2003, quando il conto finale superò i 15.000 morti in 15 giorni. Progressi in particolare negli ospedali e nelle case di cura per anziani, che nel 2003 registrarono un aumento vertiginoso della mortalità. Le misure sanitarie prese da allora, ha spiegato la ministra, hanno permesso questa volta di contenere l'aumento a solo, si fa per dire, il 17%, contro il più 91% delle morti a domicilio, in cui è la situazione sociale, l'isolamento, le condizioni di vita ad essere il principale fattore discriminante. E mentre si contano ancora i morti dovuti al gran caldo, le conseguenze della canicola continuano con la moltiplicazione degli incendi. Una mezza dozzina nelle ultime 24 ore, con oltre 4.000 persone evacuate tra case e camping, e più di 9.000 ettari di vegetazione andati a fuoco, così come qualche decina tra abitazioni e locali commerciali, e più di 300 tra bungalow e roulotte. In tutto il sud della Francia, che vede già arrivare una nuova ondata di calore per il fine settimana. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Alessandra Tommasi, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
5: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
6: Popolare Network.
7: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra l'allacciamento con la 11 e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Code a tratti per traffico intenso tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello in direzione Roma. In A15, 3 km di coda per incidente al chilometro 53 tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code tra Empoli Ovest ed Empoli. 1 km di coda tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Mare. Code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: La meteo.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

nulla è più certo. Non sei sicuro che soffri, ma sai che è un pezzo di meno. Siamo un tutt'uno, ricordi, sai che il futuro è lì dietro. Smetti di andare avanti.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Nord e Barberino e code a tratti in direzione Roma tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello. Sulla Fipili chiuso in direzione Livorno il tratto tra Empoli Ovest e San Miniato, con chiusa l'entrata di Empoli Ovest. 2 chilometri di coda per questo motivo tra Empoli Ovest e San Miniato. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. All'ospedale israelitico di Roma sono state rubate 80 fiale di fentanyl, l'oppiaceo che è usato nella terapia del dolore, ma che è anche una delle droghe sintetiche più pericolose. Secondo le prime informazioni, le fiale sarebbero state in una cassaforte che sarebbe stata aperta con una chiave usata da più dipendenti della struttura. Il fatto ha causato una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi con il sottosegretario Alfredo Mantovano, il capo di gabinetto del Ministero della Sanità e il capo della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. Secondo fonti della Presidenza del Consiglio, con il materiale rubato si potrebbero confezionare migliaia di dosi, fino a un massimo di circa 20.000.
3: Il presidente iraniano Pezeshkian ha reso omaggio ad Ali Khamenei davanti alla bara dell'ex guardia suprema posizionata nel complesso religioso della grande moschea di Teheran in vista dei funerali che saranno celebrati a 4 mesi dalla morte avvenuta nel primo giorno della guerra avviata da Israele e Stati Uniti contro l'Iran. Tra i dirigenti che stamattina hanno reso omaggio a Khamenei c'è anche il capo dei Pasdaran, le cosiddette guardie della rivoluzione, che non si era mai fatto vedere in pubblico dall'inizio del conflitto.
2: Raid incrociati oggi tra Russia e Ucraina, dopo che ieri entrambi i paesi avevano minacciato di incrementare gli attacchi. In Russia 2 civili sono rimasti uccisi, altri 2 feriti in bombardamenti ucraini sulla regione di Bryansk e Belgorod. Mosca sostiene che ci sia stato anche un attacco su un mercato a Tokmak, nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, con 5 vittime. In Ucraina la scorsa notte c'è stato un nuovo attacco russo nella regione di Sumy. Secondo Kiev è stato colpito un condominio e sono morte 4 persone, tra cui una bambina di 1 anno.
3: Poco fa sono stati presentati i palinsesti della RAI per la prossima stagione, quella che inizierà a settembre, che sarà l'ultima prima delle prossime elezioni politiche. Tra le novità, l'addio di Francesca Sciarelli a Chi l'ha visto dopo 22 anni, 2 serate condotte dal vincitore di Sanremo Saldavinci, ancora eventi legati agli 800 anni dalla morte di San Francesco con Roberto Benigni e Alberto Angela, un nuovo programma condotto dall'ex inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti e una striscia quotidiana per il direttore del giornale Tommaso Cerno, mentre quello del sito del Fatto Peter Gomez sarà in onda una volta alla settimana su Rai 3.

0: In Toscana, Lido di Camaiore, un uomo ha ucciso l'ex moglie che era già ricoverata in condizioni gravi. La donna aveva 67 anni ed era in ospedale da 3 settimane a causa di problemi neurologici. L'ex marito l'ha accoltellata e poi si è suicidato lanciandosi dalla finestra dal 3° piano dell'edificio.
1: La produzione di Stellantis è in ripresa nei primi 6 mesi del 2026 con più di 250.000 unità prodotte tra auto e veicoli commerciali, quasi il 14% in più dell'anno scorso. Sono i dati del report periodico della FIMCISL che porta ad un possibile ritorno sopra le 500.000 vetture l'anno, seppur molto lontano dall'obiettivo del 1 milione di veicoli promessi dal gruppo tra gli stabilimenti, sottolinea la CISL. Resta grave la situazione di Cassino.
0: È morto a 55 anni Anubi da Vossa Lussurgio, tra i protagonisti di movimenti come quello universitario della Pantera e i disobbedienti romani, di cui era stato uno dei portavoce. Militante per anni di Rifondazione Comunista, era stato anche collaboratore del quotidiano Liberazione ed è stato colpito da un infarto. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30, buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network. Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Oh, you're a monster.
2: I can swap.

0: and paid it full. I'm not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipilia, a causa di un cedimento della carreggiata, ha chiuso il tratto tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare, chiusa contestualmente anche l'entrata di Empoli Ovest. Sul tratto chiuso 4 km di coda tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Sulla A1, per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Nord e Barberino. In direzione Roma 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. Il Ministero della Salute e la Regione Lazio hanno disposto delle ispezioni all'ospedale israelitico di Roma dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte. La procura ha già aperto un'indagine. Il fentanyl è un antidolorifico 100 volte più potente della morfina, che viene usato anche come sostanza stupefacente. Si stima che negli Stati Uniti, dove è molto diffuso, abbia provocato nel solo 2025 quasi 70.000 morti per overdose. Con il quantitativo sottratto all'ospedale israelitico si possono produrre circa 20.000 dosi di stupefacente. Il furto, effettuato senza scasso, risale al 24 giugno, ma la notizia è stata resa pubblica solo oggi.
3: Le associazioni di categoria FAIB e FEGIC nel settore della distribuzione di carburanti hanno annunciato uno stato di agitazione, accusando il Ministero delle Imprese di ritardi incomprensibili nell'approvazione di una riforma del settore. Nel comunicato diffuso dalle due organizzazioni non si esclude di arrivare ad una chiusura prolungata dei distributori. Si sottolinea la fine dello sconto sulle accise, che era stato inaugurato dal governo dopo l'inizio della guerra in Iran e che è stato poi ridimensionato fino a essere eliminato del tutto a partire da domani.
2: Ci sono l'ex presidente russo Medvedev e il ministro degli esteri dei talebani tra i politici stranieri che oggi a Teheran hanno reso omaggio ad Ali Khamenei. Domani inizieranno i funerali dell'ex guida suprema uccisa 4 mesi fa, nei primi giorni della guerra avviata da Israele e Stati Uniti, e oggi la bara è stata posizionata nel complesso religioso della grande moschea della capitale iraniana, dove si sono fatti vedere anche il presidente Pezeshkian e il capo dei Pasdaran, che non compariva in pubblico dall'inizio del conflitto. Il regime di Teheran ha annunciato la partecipazione a questi funerali di rappresentanti di circa 100 paesi.
3: Sarebbe stata avvistata a Francoforte la donna sospettata per l'attentato avvenuto nei giorni scorsi nel Principato di Monaco, così scrive l'agenzia Reuters. La donna si chiama Anastasia Berezovska, è una cittadina ucraina e sarebbe scappata usando una macchina noleggiata in Germania, dove poi sarebbe tornata passando anche dall'Italia. Nell'esplosione di lunedì era rimasto ferito un uomo d'affari ucraino sanzionato per i suoi rapporti con la Russia dal governo di Kiev.
2: Poco fa l'arcivescovo di Agrigento ha parlato del viaggio del Papa a Lampedusa, previsto domani, e l'ha definito

0: Una carezza a quegli uomini e quelle donne che lì hanno trovato la fine del loro viaggio e un messaggio contro la remigrazione, ricordando anche il recente viaggio del pontefice in Spagna in cui l'immigrazione è stata uno dei temi centrali. 13 anni fa a Lampedusa arrivò Papa Francesco, che la scelse per la sua prima visita fuori dal Vaticano dopo essere stato eletto. La prossima edizione del giornale radio alle 18.30, buon ascolto.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipilia, a causa di un cedimento della carreggiata, ha chiuso il tratto tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare, chiusa contestualmente anche l'entrata di Empoli Ovest. Sul tratto chiuso 4 km di coda tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Ci sono inoltre code in uscita alla Strassegna in direzione mare e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino e in direzione Roma tra Barberino e Arezzo. Sulla A11 code a tratti per traffico intenso tra Firenze Ovest e Montecatini in direzione Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie delle 18.30. A Teheran sono iniziate le celebrazioni per i funerali di Ali Khamenei. Il regime ha annunciato la partecipazione di rappresentanti di oltre 100 paesi, tre politici stranieri che oggi hanno reso omaggio alla guida suprema, all'ex presidente russo Medvedev e il ministro degli esteri dei talebani. Stasera il discorso di Trump al Monte Rushmore alla vigilia del 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti. Gli ideali della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la nazione nell'unità, nella giustizia e nella pace, ha detto poco fa il Papa, ricordando le ondate di immigrati accolte dal paese nel corso dei secoli. Domani la visita del pontefice a Lampedusa sarà anche un messaggio contro la remigrazione, annuncia l'arcivescovo di Agrigento. Fentanyl, clamoroso furto all'ospedale israelitico di Roma, rubate 80 fiale dalla cassaforte, sufficienti a produrre 20.000 dosi di stupefacente. Non ci sono segni di scasso, si indaga sui dipendenti. A Prato la polizia sgombera un picchetto di lavoratori davanti a un'azienda sotto processo per caporalato e frode fiscale. Secondo il Sud Cobas voleva chiudere per riaprire, licenziando i lavoratori sindacalizzati che 10 giorni fa erano stati aggrediti da un gruppo di imprenditori. Rai, dopo l'azzeramento della commissione di vigilanza, oggi la presentazione dei prossimi palinsesti, ma non c'è nulla per frenare l'emorragia di ascolti, introiti e cervelli verso il privato. Tra le nuove proposte anche un canale del digitale terrestre, tutto dedicato all'identità italiana. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili, a causa di un cedimento della carreggiata, chiuso il tratto tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare, chiusa contestualmente anche l'entrata di Empoli Ovest. Sul tratto chiuso 4 km di coda tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Ci sono inoltre code in uscita alla Strassegna in direzione mare e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino e in direzione Roma tra Barberino e Arezzo. Sulla A11 code a tratti per traffico intenso tra Firenze Ovest e Montecatini in direzione Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: La meteo.
1: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Remember, su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90.
1: Remember!
0: Su Radio 3 Network.
2: Tempo!

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Remember. Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

E ci siamo, è il momento del Play DJ On Air, la selezione musicale mixata e condotta da Mua, Play DJ, in onda tutti i venerdì, in esclusiva su Radio 3 Network per la Toscana, sulla frequenza FM 91.7. Per collegarsi invece da qualsiasi parte del mondo c'è in live streaming www.radio3.net per ascoltare il Play DJ On Air in tutta tranquillità e anche con i podcast per riascoltare tutte le puntate già andate in onda. E quindi proseguiamo subito con il percorso musicale e le hit dance anni 90 che ci hanno fatto ballare. In questa puntata ripartiamo dal 1994 fino ad arrivare al 1997, quindi una miriade di pezzi fantastici ci stanno aspettando ed anche iconici, e come questo già in sottofondo, già sul piatto, una hit dance che ci ha tenuto compagnia tutta l'estate 94, sia in discoteca, in radio ed al Festival Bar, i Cappella con Move On Baby.

e con Move on Baby dei Cappella salutiamo il 1994 ed entriamo nel 1995 con una hit di Corona. Dopo il successo estivo di Baby Baby, torna sul finire del 95 con un altro bel discone di successo, Try Me Out.

accoppiata di successi, abbiamo ascoltato The Color Inside e The Typical con la voce calda e sensuale di Josh, ed ancora La Bush con Be My Lover. E continuiamo con un mega disco di un duo già famoso negli anni 80, gli Everything But The Girl. All'inizio del 1995 tornarono dopo un po' di anni di silenzio con un singolo, arrangiato nel loro stile pop, semplice, però in seguito, quindi qualche mese dopo, fu remixato e riarrangiato in dance version da Todd Terry, DJ e produttore statunitense, che ne trasformò in una hit dance di successo mondiale. Quindi Everything But The Girl con Missing.

Radio 3 Network, Play DJ On Air, il venerdì sera esclusivo con le hit anni 90. Siamo nel 1995 e sui piatti rispettivamente, piatto destro, gli Everything But The Girl con Missing, nel remix di Todd Terry, che lascia spazio al piatto di sinistra, dove troviamo già pronto il mega successone della italianissima Gala, che apre il 1996 con Freed From Desire, il primo singolo uscito nell'album Come In

e salutiamo il 1996 con Children di Rob Miles, ed apriamo il 97 e qui vi voglio scatenatissimi con Bellini e la sua Samba di Janeiro.

0: Beatriz di successi targati 1997, Paradiso con Bailando Bailando, Chu e Ibiza con Oh La La La e Ricky Martin con Maria. Mega disconi, vero vero. E concludiamo con una hit mondiale, chi non se la ricorda è diventata iconica già da subito. Il gruppo sbarazzino degli Acqua con solo la Q, che ci fecero entrare nel mondo plasticoso di Barbie. Life in plastic is fantastic. Era un bello slogan, eh. Quindi Acqua con Barbie Girl.
1: Hi, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

E Barbie Girl conclude la puntata di questa sera dedicata alle hit dal 1994 al 1997, ma non finisce certo qua, il percorso è ancora lungo e vi consiglio di non perdere le altre puntate ricche di dischi fantastici, anzi vi consiglio di riascoltare le puntate precedenti sul podcast che trovate su www.radio3.net. Io intanto vi do appuntamento a venerdì prossimo sempre su Radio 3 Network, quindi ciao ciao ciao ciao ciao ciao. Well, Bobby, we're just getting started.

0: La combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No. Mix Anch'io, No Tu No. No. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
1: Questa settimana ospitiamo il set di R.B.
2: Tatuato sulla schiena una splendida sirena. Ho tatuato sulla spalla una bellissima farfalla.
3: E questo è il mio set per Mix Anch'io.
2: Ho tatuato tibie e teschio sull'avambraccio destro.

Adesso anch'io Notte No continua anche sui social. Segui la combriccola del disco e la combriccola wedding su Instagram e Facebook. E se vuoi strafare, taggaci nelle tue storie mentre ascolti il radio show.

0: La combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
2: Questa settimana ospitiamo il set di DJ Fumo.
3: Ciao a tutti, sono DJ Fumo e questo è il mio set per Mix

0: Disco su Radio 3 Network.
1: Piccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fai la stera al mio confronto.

0: La combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No. No.
0: Radio Show su Radio 3 Network.
2: Questa settimana ospitiamo il set di
3: Maurizio DJ.
4: Ciao, sono Maurizio DJ e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No. Tu No.

0: Segui il ritmo. Feel the rhythm, la combriccola del disco.
1: Mix by Maurizio DJ.

0: La combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio Show su Radio 3 Network.
2: Questa settimana ospitiamo il set di Vive.
3: Ciao a tutti e benvenuti su Radio 3 Network. Io sono Vive e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No. Buon ascolto.
0: È il momento di alzare il volume.

0: Facebook, Twitter e sul nostro canale YouTube. Tube.
1: Va ora in onda. Mixo anch'io, no tu no.

0: marvelous.
1: Antologia speciale dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90-2000.

Antologia speciale dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90-2000.

0: Antologia speciale dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90-2000.
1: Andiamo avanti, come se niente fosse.

cresce il ritmo, la nostra melodia. E se qualcuno volesse venire qua sopra a parlare con me, bene accetto, eh. Il palco qua è calpestabile, potete salire qui con noi. Bravi, brave, vai, venite.

E qua si vola. Mani in alto! Alzatene su, tenetele al cielo. Sentite quel ritmo.

non è un sogno, ma è realtà. Sotto le stelle, il suono della nuova generazione. Music for every people.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Vedi quei cavalli, vedi quanti sono, zoccoli e criniere corrono sull'erba. Volano sull'erba, polvere nel cielo, corrono col vento liberi davvero. Guarda quanti sono, zoccoli e criniere. Stelle sulla terra. Guarda quanti sono, zoccoli e criniere. Stelle sulla terra, mentre viene sera.
1: Stelle sulla terra.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

Thank you.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.